0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte.